Hallo, die sind Alexe. Ich kann Deutsch sprechen. Posso parlare italiano. Allora, ti smonta, sei che la chicca c'è, ne? Di all di tipkis dubs, di rio e vim.